cose che ha di svolto sul curriculum militare, quindi un giornalista non ha mente, la domanda ha una mente sasimi nervoso, riceve un militare, o mente non siamo preparati, ma ci siamo preparati a non riceverli.